Da molti anni ci conosciamo, ma questa è la prima volta che vieni da me per consiglio o per aiuto. Nemmeno me la ricordo l'ultima volta che mi invitasti a casa tua a pigliare un caffè. Ma diciamoci la verità, la mia amicizia tu non la volevi.

hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

È tanto tempo che ti aspetto, sai. Io ti voglio bene, tanto bene. Ogni giorno della mia vita ti sento più stretto a me. Ti prego, amore, torna, torna da me.

Ma fate l'amore come semplicemente da me. Le braccia muoiono già, la testa andata si sa. Ah, chissà se lei, se lui lo sa. Chissà.

tipo dell'amore con me. Mi sono amata da me e figuriamoci se, se ci cascava con te. Ho fatto l'amore con me per stare senza di te. In mia opinione si sa di fare ciò che mi va.